uri upheta koloi, uri ubaya bia, uri wafasa, kibana batuba, batubana kibana.

0: que non così, non mi arriviamo, non ce l'ha.
1: Younger Mia Jazza, your girlfriend's crush, your man's best friend, a nighttime companion, a myth, a legend, a part of a